Classic 91.3 MHz, frequenza modulata e stereofonica professionale.